Vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attendo

quando l'anno è il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai, ogni istante attenderò.

lussurreggiava il mare e il mondo delle donne nell'aria calda vampeggiava. Mentre lui passeggiava, anche lei arrivava e resta tutto da scimpanzé. Lui faceva niente, era un tipo andante, ma lei chissà però cosa pensava. E in un istante opaco lei gli fa